Cattivo o un bustatanga, ne usa ma cosa. Anumuna, si sia u, ya sa ma cosa. Amuna yeye, koma, sa ma cosa.